0: 49ers Baby I'm Yours, My Body and My Mind. La playlist del DJ Brandol non è soltanto all'altezza, ma è all'avanguardia. Canzoni del passato ma moderne. Il suono, il beat, è tutto evergreen. Lo sanno bene i nostri amici che ci scrivono, e scrivono di brutto.
1: Oh my God.
0: Vai Sonia, vai con un bel messaggio scritto.
2: Da parte di Gabriele. Di solito ascolto il vostro podcast mentre vado a correre dopo il lavoro. Avete una bella canzone che mi faccia tenere il ritmo giusto? Ciao, grazie di Vine Vinyl Number One.
0: Ma certo che sì, non fermarti mai, e quindi live in joy, don't stop moving.

0: Ci sono ormai delle costanti qui al Divine Vinyl. La Divi Bag, i dischi che girano, Sonia che mi prende in giro, le vostre voci, l'atmosfera, ma soprattutto lo stile del DJ Brandon, che dopo tutte queste puntate ormai non è più soltanto il suo modo di suonare.
1: Yes!
0: Perché piano piano, brano dopo brano, ogni playlist ha cominciato ad assomigliare a chi ci ascolta. Agli amici che se ne stanno lì belli comodi sul divano, oppure a quelli nel pieno della frenesia giornaliera. A chi ci ascolta in cuffia mentre fa qualsiasi altra cosa.
2: Ok.
0: E quelle scelte, quei mix, quei passaggi sono diventati una specie di impronta digitale sonora, che è riconoscibile, personale e soprattutto condivisa. Ed è bello pensare che tutto quello che esce da qui non sia soltanto il beat del Divine Vinyl, ma anche il vostro.
1: Wow!
0: Così che possiate dire la stessa cosa degli Underfish. It's my

0: non siamo mai stati troppo precisi nella comunicazione dei nostri contatti social, proprio perché ci piace che ci andiate a cercare. L'idea che per ascoltare la musica del DJ Brandol andiate proprio a digitare Divine Vinyl, suoni ribelli. Esattamente come ha fatto Eli, che ci ha scovati nel web qualche tempo fa e ora ci ascolta sempre.
1: Wow.
0: Che poi ha questa voce graffiante.
2: Wow.
0: E ogni tanto qualcuno mi chiede: ma questa ragazza?
3: Ciao Lori, spero tutto bene. Io tutto benissimo, soprattutto quando metto la vostra puntata, quando ascolto la musica di DJ Brandol, cioè proprio fate dimenticare tutte le menate delle giornate stressanti che uno può avere. Continuate così, siete il top. Un abbraccio, ciao.

0: nella versione Stromboli Mix.
1: Consiglio ai naviganti: tenete pronto il fazzoletto, perché ora ci si emoziona.
0: Esatto, perché basta dire Mauro Pilato e Max Monti e subito viene in mente una canzone nostalgico malinconica struggente.
2: Yes!
0: È un coro, sono voci di bambini che dicono cose molto coraggiose. Anche se andassi per le valli più buie, non avrei paura di nulla, perché tu sei al mio fianco.

0: stavo facendo mente locale per cercare di ricordarmi se tra i nostri amici radioascoltatori abbiamo anche un gommista.
1: Ma cosa c'entra?
0: C'entra e come, perché il Divine Vinyl è un po' come le gomme quattro stagioni, che vanno bene un po' per tutte le condizioni meteo.
2: Wow.
0: Secondo me potrebbero addirittura usarci come sottofondo per le previsioni del tempo. Sì, il suono del DJ Brandon è ok sotto al sole, in mezzo alla nebbia, con il vento che spinge o con i vetri appannati.
1: Yes!
0: Ma anche nelle condizioni più avverse, immersi nella neve, tempestati dalla grandine, ma soprattutto in un giorno di pioggia.
1: Wow!
0: Ice MC, Rainy Day.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Le onde sonore non soltanto partono da noi, ma soprattutto tornano indietro, cariche di ascolto.
2: Beh, l'interpretazione dei messaggi di Sinco è sicuramente soggettiva, ma a me piace sempre portare a casa qualcosa di romantico.
3: Wow.
2: E quindi secondo me le onde sonore emesse dal Divine Vinyl non soltanto si allontanano, ma tornano indietro come dei boomerang energetici.
3: Oh.
2: Perché partono da noi, ma si caricano di tutto il vostro ascolto e tornano indietro con una potenza imprevedibile.

0: Valencia no existe. Love Temptation. L'unica temptation che ho in questo momento è quella di andare avanti a oltranza. Ben oltre i 60 minuti potremmo fare una Divine Vinyl Marathon. Dobbiamo solo prendere un atleta e fargli correre 42 km con la musica del DJ Brandon.
1: Oh my god!
0: L'esperimento mira a ufficializzare che il suono del Divine Vinyl conferisce all'organismo una spinta atletica che va a migliorare sensibilmente la performance. Si accettano quindi volontari, abbiamo un sacco di amici runner che ci ascoltano e ce ne sarà sicuramente uno che si vorrà immolare per il bene dell'umanità musicale.
2: Wow!
0: E mentre aspettiamo che l'eroe si palesi, ci ascoltiamo i Dirty Mind con Transiberiana.
2: Yeah!

0: Dirty Mind Transiberiana. Che bello questo treno che parte da Mosca e arriva fino a Vladivostok percorrendo circa 9000 km. Attraversa tutta la Russia. Qual è il legame tra la Transiberiana e il Divine Vinyl? Sicuramente l'idea del viaggio. Panorami, distanze, emozioni.
1: Wow!
0: E siccome viaggiamo alla velocità della luce, arriviamo velocissimamente a un altro momento. Uno di quelli che all'interno di una puntata cambiano decisamente il modo in cui si ascolta tutto il resto.
1: Yes!
0: Una canzone, un brano, una traccia. End of Season. Ma non racconta la fine di qualcosa. È l'istante preciso in cui ti accorgi che niente è come prima. DJ Brandol. Hey! Divi Bag. Tasca segreta. Super Vinyl. L'autore è Legend B e il brano è Leggenda.

0: Legend B. E con End of a Season c'è anche The End of the Puntata of the Divine Vinyl. Com'è che si dice puntata? Dai Sonia, per favore, dammi una mano.
1: Si dice così, episode.
0: Ah, ok, episode. Vabbè, comunque si dica, la puntata è finita.
2: Oh no!
0: Ma tranquilli, perché la trasmissione continua a girare altrove, nei vostri ricordi, nei vostri telefoni.
1: Confermo, onde sonore residue in circolo per tempo indefinito.
0: Ci sono tutti i podcast di tutte le puntate che potete utilizzare per temporeggiare in attesa del prossimo episode.
3: Oh my god!
0: DJ Brandon in the mix. Io sono Lori, Sonia, Cinco, amici, parenti e colleghi. Tutti qui con noi al Divine Vinyl per ascoltare l'ultima, Universe Key.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 66 Vinyl. Resta con noi.
2: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
3: Sono le 22:58.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La guerra USA-Iran. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington, riferita a un possibile accordo per concludere il conflitto in corso. Lo riferisce l'agenzia iraniana IRNA. Questa proposta è stata recepita ieri sera, aggiunge la stessa fonte, senza indicarne al momento il contenuto. Il presidente Trump si dice non soddisfatto.
4: Parliamo del 1° maggio. Lavoro dignitoso è lo striscione che questa mattina a Milano ha aperto il corteo dei sindacati confederali in una situazione preoccupante per il rallentamento della crescita e l'aumento della cassa integrazione straordinaria, che nel primo trimestre dell'anno è cresciuta del 41% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. C'è un lavoro caratterizzato dalla povertà o un lavoro che non viene visto, anche quando viene pagato, e noi in questo momento siamo preoccupati, ha spiegato il segretario della Camera del Lavoro Luca Stanzione, perché abbiamo una crescita dell'1,6% che è molto al di sotto di quella degli anni precedenti.
5: Siamo alla cronaca, va ai domiciliari ai Tambondi, il 21enne fermato per aver sparato a 2 attivisti dell'ANPI il 25 aprile scorso a Roma. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida, che ha derubricato l'accusa da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto, ha detto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e di chi si è sentito offeso dal mio gesto, ha detto Bondi, secondo quanto riferiscono i suoi difensori.
4: C'è un fermo per la morte di Michelangelo Scamarcia, il 67enne residente nel quartiere Carbonara di Bari, trovato senza vita all'interno di un esercizio commerciale in piazza Umberto. I carabinieri hanno portato via il presunto responsabile titolare dell'attività al termine di accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari. Al momento del trasferimento si sono registrati momenti di tensione.
5: E parliamo di sanità, un sistema pronto a reagire mettendo in campo misure e strategie pianificate in caso di una nuova pandemia. La parola d'ordine è essere preparati per non lasciarsi cogliere di sorpresa. Questo è l'obiettivo a cui punta il piano pandemico nazionale 2025-2029, approvato dalla conferenza Stato-Regioni dopo un lungo confronto a 3 anni dalla scadenza dal precedente. Tra le novità, vaccini, mascherine e smart working fino al 2029.
4: Il tennis, Jannik Sinner continua a fare la storia e diventa il 4° tennista capace di andare in finale in ogni Masters 1000. Arthur Fils saluta senza colpo ferire. La prima semifinale del Madrid Open ci consegna l'esito atteso, con la vittoria del numero 1 al mondo in un match a senso unico. Implacabile nel primo set e in controllo nel secondo, Sinner trionfa col punteggio di 6-2 e 6-4 in 1:26. Domenica la finalissima contro Zverev o Block.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Benvenuti a Vintage Party.
6: Vintage Party,
1: la festa

0: 6620.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: E 57 minuti.
3: 66 vintage.
1: 66 vintage. 70, 80, 90. Vintage Party. La festa di 66 vintage.

0: italiano.
1: Ce l'ha spostata la macchina.

0: 80-90 Vintage Party, la festa di 66 Vintage.
1: Per oggi è tutto, ma un nuovo Vintage Party vi aspetta domani sera. 66 Vintage.